0: Oh putain, perché facciamo pas il carnavale in pleno mese d'agosto? Comprendi pas, il giorno di marzo, il febbraio, merda, noi scaiamo e noi esplodiamo di sus. Chi ne conari, oh? Vai o meno lui, vai o meno lui, lui, lui, la stanza.
1: La pasta rubì, la zaccavato rubì. E lui non gli può dare la volta, beh. Spera. Pausa.
0: Allez, bucate. Carnaval. Continua.
1: Ehi, fai il petà. Ehi.